Welcome Liz from Germany, thank you for the gift. Benvenuta Chiara dall'Italia, grazie per i doni, molte grazie Chiara. Benvenuta alla Bottega Radio.

Ciao, Maria Rosaria da Napoli, benvenuta. Benvenuta alla Bottega Radio. Benvenuto Marco dall'Italia. Buongiorno Anna di Salerno. Marco dalla Sicilia, benvenuto. Buongiorno Italia. Saludamos a Alex, que nos está escuchando desde Córdoba, Argentina. Un gran saludo para ti también.

amor. Grazie Maria Rosaria da Napoli. Grazie Chiara da Italia. Grazie Patrick de Dominicana.